0: burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo
0: burla, come nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burla,
0: come nato, è nato burlone, burlone, burlone, come nato, è nato burlone, burlone, burlone, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'anno, sotto c'è l'an